Tu che sogni la dolce terra d'Ungheria, suona ancora con tutta l'anima zigana. Voglio piangere con me te di nostalgia, nel ricordo di quel mio cuore abbandonò. Come il canto che tu diffondi per la via, con il vento la mia

Es un secreto dolor, fa tremare la tua mano, questo tango d'amor